0: senza te.
1: Stai ascoltando Radio Super.
2: Sono le 6:46.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sin

0: Radio Super Pubblicità.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark. In Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente.
5: Sono le 9:02.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 9:55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
5: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
4: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.
8: Sempre più tua, sempre più super.
9: Vestita.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 10 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11:59.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Buon Giorgio, si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.
6: Ridi, ridi che la mamma ha fatto i gnocchi, eh? Eccomi, eccomi, eccomi. Speravate di esservi liberate del vostro Giorgio Conti, invece no. Eccolo. Sono le 12 e 4 minuti primi. Il cordiale buon Giorgio vi arriva anche oggi dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. Scusate la cuffia un po' alta, ma forse devo fare controllare l'udito. Non so quale dito, ma uno delle 10. No, scherzo, scherzo. Essendo ovviamente uno che fa il DJ ormai da tanti anni, probabilmente le orecchie, però credo di sentirci bene, non lo so. Però a me la musica nella cuffia piace alta. Oh, come state? Come stanno i miei ragazzi? Come stanno le mie ragazze? Come stanno i miei bambini? Tutto bene? Oggi è una bellissima giornata di sole, almeno qui da noi. Si è rinfrescata la temperatura. Ieri sera c'era una pulizia del cielo, c'era un'alba visto dall'alto delle nostre colline, veramente meravigliosa. E questa notte sono uscito, non è che sono incontinente, però ogni tanto alle 3 la pipì notturna, salto fuori e mi dedico 2 o 3 minuti in terrazza a guardare la volta stellata, che era veramente molto molto magica. Solito preambolo, lo diciamo? Sì, lo possiamo dire? Sì, ma magari se mi fai partire anche la canzone, tanto siamo sul canale 787 della vostra televisione e per partecipare al programma, questo mio, ok, dovete comporre un numero telefonico. Ve lo ricordo, il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Ok? E uno dice: perché ti devo telefonare? Non so rispondervi. Non so rispondervi, visto che non faccio dediche, non faccio richieste, non faccio niente. Uno dice: perché ti devo chiamare? Così, perché mi siete simpatici, perché vi voglio sentire, magari anche solo per augurarmi il buongiorno, magari per fare anche 2 chiacchiere. Ripeto, voi telefonate anche solo per un saluto. Se voi volete parlarmi magari di cose vostre, io non vi obbligo, ma fatelo tranquillamente, cercheremo un dialogo. Poi naturalmente avremo anche oggi i nostri sponsor, guai se non ci fossero. Avremo anche oggi l'angolo, io l'ho chiamato Maria De Filippi, perché praticamente è l'angolo riservato alla posta. Da quando ho dato il mio indirizzo di casa allora per il mio compleanno, quasi tutti i giorni mi arriva puntuale qualche letterina, qualche messaggino carini carini. Dopo ripeto sempre, quando mi scrivete in privato, quindi qui a casa mia, dovete dirmi voi se posso leggere quello che mi scrivete o se preferite che rimanga tra di noi, al che io ovviamente lo terrò riservato, e se mettete il mittente cercherò anche di rispondervi due righe, ok? Perfetto, allora partiamo. Ripeto il telefono 351 40 41 42 3 per l'angolo della posta, Giorgio Conti, via Meucci 1 25060 Polaveno, Brescia. La mia prima canzone oggi, la mia vicinanza la esprimo al popolo della Francia Corta, molti comuni che ieri sono stati battezzati pesantemente un po' in tutta la provincia da una grandine che ha fatto grossi danni. Pensate che in alcune zone addirittura ha rotto le sedie di plastica, quelle dove ti siedi, ha fatto dei buchi, sono partite le macchine, i vetri, insomma ha causato danni non indifferenti, ma non solo agli oggetti, anche all'agricoltura. Quindi nell'esprimere la mia vicinanza alle popolazioni disagiate, vi abbraccio fortemente e a livello scaramantico il diluvio.

ho capito che portava male il diluvio, però vabbè, dai. Tra poco partiamo a salutare il primo sponsor del Giorgio Conti Show. Vai con Nel Sedaka.

0: Prima telefonata, buon Giorgio.
1: Buongiorno, buon Giorgio, buon Lago di Garda.
0: Ascolta, raccontami, da voi ha fatto danni ieri?
1: Volevo chiederti una cosa, ieri mi sono dimenticata.
0: Dimmi, amore.
1: È arrivata la cartolina con la rocca?
0: No.
1: Guarda, oddio.
0: Ma secondo me... la posta di Garda, la posta di Garda ce l'ha con te, perché mi arrivano ogni giorno un giorno sì, giorno no, una letterina da qualche parte. Anche oggi ne sono arrivate due piccoline. Okay. È arrivato tutto il materiale che mi ha mandato la Carla. Quando la tua roba non arriva,
1: l'ho spedita in tre.
0: Devi aver fatto dunque 3 più 6 giorni, perché sai che da te la posta fa un giro strano, e da Garda va a Padova, da Padova la viene a Brescia, da Brescia devono portare su col cammello e ci vogliono 6 giorni lavorativi, per cui potrebbe arrivare magari oggi mentre trasmetto, o domani.
1: Per Natale arriverà qualcosa, perché
0: allora fai così,
1: mandate di robe,
0: io direi inizia a mandarmi adesso gli auguri di Natale, così arrivano, e a Natale mi manderai quelli di Pasqua. Ok.
1: ciao scusa,
0: un bacione grande, ciao Carol,
1: ciao.

0: Cia cia cia. Bravo Little, bravo. No, Little arriva dopo. Cosa mi fai dire? Bravo, bravo Nel Sedaka.
1: Messaggio promozionale.
0: Oh, ieri sera sono uscito col mio sponsor, che è l'amico Andrea Palini, titolare della GFP Rack, che mi ha parlato appunto del suo viaggio in Norvegia a pescare i salmoni. Mi ha raccontato di questo stato, che è lungo praticamente due volte l'Italia, perché è lungo 2000 km dal fondo sino su a Capo Horn. Mi ha raccontato che in tutto ci sono 5 milioni e mezzo di abitanti, pensate. Mi ha raccontato che la gente è molto fredda, ma non perché fa freddo, è proprio fredda, non usano molto il toccarsi, l'abbracciarsi, sono molto distaccati, e il problema è che praticamente non c'è mai notte. C'è un leggero oscuramento da, fai conto, mezzanotte alle tre, poi c'è sempre chiaro, e proprio per questi disagi è il paese dove ci sono più persone con esaurimenti nervosi, depressioni e anche tanti suicidi. E allora dico, restiamo nella nostra bella Italia e andiamo a visitare la GFP RAC, che senza andare in Norvegia la trovate qui praticamente nel bellissimo paese, perché è veramente bellino il mio paese. Il mio paese è veramente bellino e si chiama Polaveno. La GFP RAC naturalmente è un fiore all'occhiello della nostra comunità, produce componenti meccanici per elettronica, e nella giornata di lunedì 15 Nicola sarà con noi alle 13 per tenere la sua rubrica mensile, dove ci parlerà di un altro aspetto di quello che viene trattato, ovvero sia dei dissipatori di calore. Voi andate a vedere il sito internet, trovate le immagini dell'azienda e tutto il catalogo, di tutti i prodotti praticamente. La GFP RAC la trovi a Polaveno in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. Grazie Nicola, perché non ci facciamo mancare niente. E sabato pomeriggio festeggeremo il Giorgio Conti Show in una trattoria qui, tutti ospiti dell'amico Nicola Palini. Grazie Nico.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Yeah, ho ballato anch'io con voi questo scatenatissimo twist. E allora è tempo di minuto d'oro, come dicono a Mediaset. Quindi contate con me 60, 59, 58, 57.
1: Messaggio promozionale.
0: È tempo di salutare naturalmente Ottica Zanetti, occhiali perfetti nei suoi due punti vendita. Uno lo trovate a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Oggi però mi soffermo un po' di più sull'ultima parte della storia di questi ottici presenti dal 1960. Nel 1991 la famiglia ha aperto un secondo punto vendita a Iseo, specializzato in ottica all'avanguardia, con uno studio optometrico per controlli della vista e lenti a contatto. Quindi mi raccomando, non mi stancherò mai di ripeterlo, gli occhi sono delicati, gli occhi vanno curati prima che sia troppo tardi, e vanno curati ovviamente affidandoci a persone competenti, di fiducia, che usano prodotti di altissima qualità e hanno i macchinari giusti per farci il controllo della nostra vista. Rivolgetevi con fiducia dunque anche a Iseo, il negozio è in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Lì c'è solitamente l'amico Walter, che però si alterna nei due negozi. Magari se decidete di passare lì una domenica, visto che è aperto anche la domenica, e avete voglia di visitarlo e di chiedere informazioni o anche di acquistare i prodotti, visto che ci sono anche dei saldi sugli occhiali da sole, andateci a nome del Giorgio Conti Show di Radio Super, che per voi sicuramente ci sarà un trattamento particolare. Per cui occhiali perfetti, ditelo voi, Ottica Zanetti, ok?
1: Fine messaggio promozionale.

Paul Anka. Solo una anca, perché se ne avesse tutte e due il cognome cambierebbe, ovviamente. Ci va di scherzare in questa versione estiva del Giorgio Conti Show. Ed ora, amici, benvenuti al momento di C'è posta per te. Buongiorno dalla vostra Maria De Filippi. Oggi ci arriva un breve racconto intitolato Bocconi di vita paesana. È un racconto che è stato scritto dall'autrice che ci ascolta nell'agosto del 2015 ed è molto bello. Fa più o meno così. Potrai visitare il paese più rinomato, ma il cuore rimane in quello dove sei nato. La terra che ti ha regalato i primi giorni di vita, che profuma di campi appena arati, di fieno disteso al sole e di fiori di ogni colore. Infiniti spazi di grano dorato che ondeggia al soffio del vento. Il contadino la ammira soddisfatto e contento. La visione di un verde prato, un sentiero ombreggiato, un roseto fiorito, è un incanto da rimanere stupito. Dolce è il fruscio dell'acqua nel ruscello, che nasce limpida, a piccole onde, accarezzando le violette fiorite lungo le sponde. La gente era semplice, sincera, onesta, si accontentava di poche cose e mangiava il pane solo alla festa. Una chiesetta campagnola, piccola ma carina, proprio come quelle che si vedono in cartolina. La musica delle campane, sempre la stessa, chiamava i fedeli a recarsi alla messa. L'aia spaziosa era il ritrovo di ogni bambino. Si divertivano con la palla, saltare con la corda e giocare a nascondino. Bambini ormai grandi avranno visto mari blu e montagne incantate, ma le strade del paese nativo sicuramente non le avranno mai dimenticate. Firmato Carla da Cremona. Grazie Carla, veramente carina. Sei dolcissima, per cui ti dedico Zucchero, una notte che vola via.

0: E andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buon Giorgio.
0: Siamo in diretta dal piccolo emirato di Polaveno con il nostro inviato speciale Sammy Samuele. Ti ho fatto nome e cognome. Una domanda un po' così, è andato bene il funerale?
1: Dai, abbastanza.
0: Si sono divertiti tutti?
1: Troppo, guarda.
0: Vabbè, insomma, dai, sono momenti di vita, anche la, io non la chiamo la morte, la dipartita è un momento della vita, per cui tu pensa, posso fare una considerazione, noi ci definiamo cristiani cattolici, ok, per cui ci dicono che alla fine della vita ci aspetta il paradiso, quindi in realtà quando uno diparte dovremmo essere felici perché va a stare meglio, e invece tutti piangiamo, ok? Poi dipende, uno se muore a 90 rotti anni te ne dai una ragione, magari non riesci a darti una ragione quando muore un ragazzo giovane, quando c'è un femminicidio, sì. allora lì.
1: Era anche con gli anziani, però è più leggero.
0: Esatto, è meno traumatico. Invece in Thailandia, là sono buddisti, loro credono nella reincarnazione, per cui loro dicono se vivi bene questa vita ti reincarni in una vita migliore, e quando uno muore affittano la cassa da morto, ok, e gli fanno festa per 3 giorni con musica, mangiano lì con lui, gli fanno compagnia e poi lo mandano nell'aldilà. Vedi, abbiamo più o meno la stessa teoria, solo che di là cantano e ballano e qui piangiamo, va bene. Samuele,
1: mi raccomando, tieni aggiornato il programma della festa del cacciatore.
0: Appena me lo farete arrivare, io lo comunicherò. Sai che tra l'altro è a fine mese, per cui c'è tempo ancora.
1: Ma ce l'aveva Steven da darti.
0: Allora passerò dal dottor Steven.
1: O passi oggi, perché sennò per qualche giorno il bar è chiuso.
0: Ah, si fa pure le ferie?
1: Deve andare su nella sua valle lei per sistemare le robe di suo padre.
0: Cose sue, insomma. Quindi salutiamo anche donna Paola. Allora io nel pomeriggio sicuramente passo a salutare, ok?
1: Va bene, tu vai da lui.
0: Sì, dimmi.
1: Se no, me lo faccio lasciare e ti metto una cassetta apposta.
0: Vabbè, io cercherò di passare, se magari mi dimentico, perché a una certa età potrei dimenticarmi, me lo infili nella cassetta di Maria De Filippi, c'è posta per te, ok? Samuele, ti abbraccio.
1: Mi raccomando, tieni aggiornato.
0: Certo, stai tranquillo. Buona giornata intanto.
1: Avrai un caffè pagato.
0: Sammy, devo tagliare perché sennò andiamo lunghi. Buon lavoro, okay. Ciao.

0: Mamma che dolcezza in questa canzone di Zucchero, pronto!
1: Grazie Giorgio, mi hai commosso, mi sono commossa più sentirtela leggere che quando l'ho scritta.
0: Beh, se ti,
1: grazie, allora, ti abbraccio fortemente.
0: Se ti sei commossa tu, figurati, io, tu almeno l'hai scritta, per cui la conoscevi. Mi ha colpito veramente la semplicità, la genuinità con cui tu con parole vere ma capibili a tutti, senza strane idee.
1: Sono veritiere, capisce anche un bambino dell'asilo, cioè.
0: Però fai riaffiorare ricordi ormai lontani che qualcuno magari aveva dimenticato.
1: Perché ce li ho nel cuore, Giorgio.
0: Esatto.
1: E li butto fuori, mi piace, ti ringrazio tanto di quello che fai, Giorgio.
0: No, no, grazie a te che collabori attivamente al Giorgio Conti Show.
1: Insomma, qualcosina, dai, è meglio poco che niente.
0: Grazie della tua Maria De Filippi, ciao Carla, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Paul Young, che tradotto in italiano vuol dire gallina giovane, perché come dicono a Verona, gallina vecia, magnatela ti. Uno dei classici che riempiva le discoteche, beh, insomma, già di 40 anni fa e qualcosa di più. Bene, ho bella giornata di sole, io è un po' che ho abbandonato il mondo della scuola, o meglio, no, fino a qualche anno fa insegnavo, però proprio la scuola classica, fatemi sapere, io penso che le elementari e le medie siano finite, che siano in vacanza, non so se poi sono iniziati gli esami per quanto riguarda la quinta elementare e la terza media, quindi aggiornatemi, perché voglio esprimere la mia vicinanza ovviamente a tutti i ragazzi che sono presi con gli esami, che insomma sono sempre una prova, uno dice quando li hai fatti è stata una passeggiata, però diciamo che prima di farli insomma un pochino dietro si stringe, e più sali e più l'esame diventa importante. Quelli di maturità so che inizieranno ovviamente sempre più tardi. Comunque a tutti voi studenti vi auguro ovviamente di essere promossi subito, di non avere delle cose da fare d'estate e lasciarvi liberi di andare a sognare. E perché no? Io ho già un certo, nonostante abbia grandinato e le temperature si siano abbassate, io sento la necessità, vivendo in montagna, anche solo un weekend, ma io vorrei andare al mare. E pare ci voglia andare anche Vasco Rossi, che mi portò in Italia a reggae.

Va bene, allora facciamo le valigie, partiamo con Vasco Rossi, andiamo tutti al mare, Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, non importa dove, ma la nostra bella Italia ha mari bellissimi ovunque. Oh, il nostro numero di telefono per venire al mare con noi, se volete partecipare per un saluto, 351 40 41 42 3. E abbiamo avuto poco fa al telefono la nostra deliziosa Carla, e che ci ha detto ancora una volta che la cosa più bella nelle persone è la semplicità, l'essere se stessi. E credetemi, non è facile essere se stessi, perché a volte essere se stessi significa andare anche controcorrente, significa rifiutare certi compromessi. Io per esempio vi dico, per quanto riguarda la mia vita artistica, sono felice di quello che ho fatto, ma perché ci sono arrivato con le mie mani, senza raccomandazioni, senza compromessi, senza sotterfugi. Tutti mi hanno detto che se fossi stato più furbo sarei avrei fatto di più, ma se essere furbi significa non essere se stessi, io purtroppo ho questo cattivissimo carattere. Mi prendi così, tale e quale, con pregi e difetti. Magari da giovane un po' ti migliori, poi quando arrivi a una certa età, insomma, è vero che solo gli imbecilli non cambiano mai, però l'essenza della persona fondamentalmente è quella. Servono dunque le persone buone, quelle semplici, che non vivono in competizione, ma in empatia, che è la cosa più importante. Serve l'amore, tutto qui. Io se trovo una personaggio che fa delle cose belle, lo ammiro. L'ignorante invece ti invidia. Però devo dire che con la mia semplicità, la mia naturalezza, la mia spontaneità, forse nella vita grandi nemici non ne ho mai avuti, per cui mi ritengo veramente una persona fortunata. E poi l'estate, ragazzi miei, è la stagione fugace dei grandi amori, delle cottarelle prese al mare in vacanza, Allora, innamorati d'Italia, unitevi a Umberto Tozzi e cantate con noi questa bellissima canzone in diretta dal Giorgio Conti Show da Polavno.

Ebbene sì, oggi è un giorno importante per il mondo dello sport e ahimè la condanna per le donne che dovranno sorbirsi il campionato mondiale di calcio. C'è molta Italia nella nazionale di calcio effettivamente e stasera inizia praticamente tutta la grande bagarre e sono tipo, se non sbaglio, 100 e rotte partite da seguire. Vabbè, armiamoci di santa pazienza. L'unica cosa è che molte partite, causa fuso orario, andranno in onda di notte. Cari amici e care amiche, oggi iniziano dunque i mondiali di calcio e io ho fatto una piccola riflessione. Per noi italiani resta un dispiacere non vedere la nostra nazionale in campo per la terza volta consecutiva. La maglia azzurra porta con sé ricordi, emozioni, notti indimenticabili, abbracci improvvisi, urla davanti alla televisione, speranze vissute tutti insieme. L'Italia unisce sempre gli italiani. Quando manca l'Italia, manca inevitabilmente un pezzo del nostro cuore azzurro. Però quest'anno è andata così, per cui ce lo teniamo. E che dire a proposito di quello che succederà? Il calcio, quello vero, anche se manca l'Italia, sa parlare anche oltre i confini di una bandiera, sa regalarci bellezza di un gesto tecnico, la fantasia di un grande campione, il coraggio di una squadra che sorprende, la gioia di un popolo che sogna, magari anche un popolo in sofferenza che trova lì un momento di riscatto. E allora anche con questo piccolo vuoto dentro possiamo sederci davanti alla TV, perché dietro non si vede, e quindi seguire queste partite con lo sguardo curioso di chi ama ancora emozionarsi, perché un mondiale rimane comunque un palcoscenico straordinario dove i più grandi giocatori del mondo si incontrano, si sfidano, cadono, si rialzano e qualche volta scrivono pagine che restano nella memoria. Forse è proprio questo il bello dello sport. Anche quando non c'è la squadra per cui batte forte il nostro cuore, possiamo riconoscere la grandezza, applaudire il talento, lasciarsi sorprendere. Naturalmente, con un po' di nostalgia azzurra, ma anche con la voglia di vedere un bel calcio, e quindi auguro a tutti voi una buona nazionale di calcio.

0: E interrompiamo il volo dell'angelo azzurro per collegarci con qualcuno da casa. Pronto?
1: Che bello questo 45 giri di Umberto Balsamo.
0: Eccolo il mio preferito, eccolo il mio preferito, Giaguaro.
1: E tu sei il mio preferito, ecco. Però diciamo che noi preferiamo a tutti, così.
0: Esatto.
1: Ho un ricordo sia radiofonico e anche di tante cose. Senti, di tante essenze di Umberto Balsamo. Questa canzone all'epoca è una rarità, come direbbe il Giaguaro, ma è stata una canzone anche molto particolare, molto diversa dalle altre di quell'epoca ancora oggi. Pensa che io l'avevo ritagliata da TV Sorrisi e Canzoni,
0: sì.
1: Ho ancora il mio quaderno dell'epoca e ce l'ho nei ritagli, ce l'ho ancora. Una volta te lo farò vedere questo quaderno, ne ho parecchi.
0: Gianfranco, tu sai che per noi l'uscita di Sorrisi e Canzoni era come se uscisse il Vangelo.
1: Dice che la mia mamma seguiva Radio Corriere e
0: sì.
1: Sorrisi e Canzoni,
0: sì.
1: Che poi sono diventati TV Radio Corriere e TV Sorrisi e Canzoni.
0: Esatto.
1: Volevo dirti brevemente, grazie della Nazionale. Allora, io seguo un po', la distruttiva a volte mi porta pensieri negativi. Sono stato sportivo sia in acqua, abitando a Lazio, nuotavo e sia correvo in atletica, un po' a corso, però da persona che amava il suo lavoro trasmesso dai miei eccetera dell'albergo, nell'82 già lavoravo, perché noi si lavorava anche da ragazzi,
0: certo.
1: e ho avuto l'onore di servire la nazionale di calcio dell'epoca.
0: Che bello!
1: Il comune di Alassio si è impegnato a dire, con Mario Berrino, un po' come il nostro Rabizzi, tornate vincitori, e la fontana del comune sprizzerà l'acqua azzurra, ve lo prometto. Beh, lo sai che sono tornati vincitori, li ho serviti ancora, erano in un albergo che non esiste più, la Puerta del Sol, sono venuti in comune, l'acqua azzurra davanti alla fontana, hanno fatto l'intresco a Villa Ferrero Ventimiglia, che sono i parenti degli Agnelli, davanti al muretto d'Alassio.
0: Che
1: sciccheria. Ci sono le foto e dopo tanti anni non ti vado a incontrare Bergomi, qua a Como, gli do la mano e dico, ma tu sei, e come ti chiami? Gianfranco? Ma corrispondi tutto? E certo che corrisponde, è così. Quindi ti ringrazio di questa auguro, di questo pensiero alla nazionale, anche se a volte noi, credimi, le cose un po' cambiano rispetto a quegli anni,
0: certo.
1: Ma dobbiamo essere positivi e propositivi. Con questo un abbraccio, ciao
0: Gianfranco, lasciami chiudere. Io ti apprezzo e ti ammiro perché sei uno degli ascoltatori più attenti che capisce quando io apro il mio cuore e trasmetto delle emozioni, e tu le cogli. Grazie Gianfranco, grazie.
1: Un abbraccio.
0: Ti voglio bene. Ciao Gian. Ciao.

0: Beh, io sono un po' maleducato, mi dimentico magari di augurarvi buon appetito se avete, state o mangerete, mi dimentico magari di salutare chi sta lavorando, perché ho per esempio tanti amici che ovviamente non possono portarsi la televisione da casa, però veramente tanti amici che seguono dal telefonino la nostra emittente e quindi mi sostengono e tra di loro tra l'altro ci sono anche parecchi ragazzi giovani, mentre ovviamente chi ha una certa età e a casa mi ascolta dalla TV, i ragazzi sono abituati, anche perché la nostra radio è già posizionata sui monitor delle macchine che stanno uscendo adesso, e comunque col telefonino, col tablet, col computer potete ascoltarci a questo punto, direi addirittura in tutto il mondo. Per cui un saluto a tutti. La vita è fatta di certezze. Ci vogliono delle certezze nella vita, ma troppe certezze potrebbero fare male, nel senso che come fai ad avere solo certezze? Ogni tanto hai anche dei dubbi sulle strade da prendere, sulla persona da amare. Voglio dire, è bello avere anche delle incertezze, quelle cose che ti tengono lì tra il melo e il pero, e mediti il tempo necessario per farle maturare. E allora, per tutti i ragazzi giovani che hanno davanti un futuro incerto, il ballo delle incertezze.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
2: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
1: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 13 e un minuto.

0: Senti come siamo romantici, mamma mia. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Grazie di riconoscermi sempre.
0: Beh, ha una voce talmente particolare che è un po' come Gianfranco Giaguaro, lo becco subito, dici. Ovvio.
1: Carinissimo questo signore.
0: Veramente, veramente una persona dolcissima.
1: Benissimo.
0: Considerando la sua situazione, scusami, anche diciamo a livello di salute, è un grande combattente.
1: Bravo, bravissimo. Così ecco. Bisogna fare, non bisogna mai abbattersi.
0: Esatto, esatto.
1: Mai. Ogni problema, cioè ad ogni problema c'è una soluzione.
0: Noi
1: ma la soluzione esatto. La troviamo dentro di noi.
0: Io dico sempre, se un problema ha una soluzione, non c'è il problema. Se un problema non ha una risoluzione, non c'è problema comunque, ecco.
1: Sì, sì, no, l'importante è che con l'aiuto della nostra mente
0: certo.
1: Possiamo superare qualsiasi cosa. No. Non c'è niente da fare, è così, sai?
0: Io ho sempre creduto che nelle proprie forze innanzitutto, perché è importante avere gli altri che ti aiutano nei momenti più disperati, ma è bello poter contare soprattutto su se stessi, perché è motivo di soddisfazione e alza anche un po' la nostra autostima, vero?
1: Sì, sì, ma poi soprattutto se vuoi puoi.
0: Esatto, volere e potere, diceva mia mamma.
1: Esattamente, e non bisogna mai abbattersi, bisogna sempre andare avanti. Domani è solo farlo di nuovo.
0: Posso fare una domanda personale?
1: Dimmi.
0: È aperto l'agriturismo stasera per caso?
1: Ma guarda, ti volevo invitare. Senza Genis, perché non c'è.
0: Ah, neanche oggi c'è, ma che lazzarone.
1: Esatto. Abbiamo andato tutta la settimana prossima
0: con lei, però noi ci vediamo.
1: Esatto. Possiamo vederci noi tranquillamente. Anzi, mi fa piacere perché è una settimana che non vedo nessuno.
0: Esatto. Allora, io facciamo 19:30, tanto le serate sono lunghe adesso.
1: Sì, cosa sì, dici? Tranquillo, tranquillo.
0: Va bene. Allora,
1: d'accordo.
0: Mi considero invitato alla trattoria da nonna Lu.
1: Perfetto, domani direi cosa hai mangiato, così dai anche la
0: ricetta. Anche la ricetta.
1: Sì, adesso le dai tu le ricette, dai.
0: Allora, ieri abbiamo, se non ti sono fischiate le orecchie, mentre ero in giro con il nostro carrozziere, anche in Vaticano abbiamo fatto pubblicità alle tue costolette impannate due volte con formaggio. È stato l'argomento della serata. Un bacione grande.
1: Un bacio grande stasera.
0: Ciao.

E con gli incredibili Platters siamo traghettati nella seconda ora del Giorgio Conti Show. Siamo sempre in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno e la possibilità di sentirci sul canale 787. Se per caso vi è sfuggito potete risintonizzare e torneremo come prima. Però attenzione, perché si aggiungono anche nuovi modi per ascoltarci, e per questo io ringrazio ovviamente sia Ilario che Pierangelo, che mi hanno comunicato che da oggi si può ascoltare anche la nostra radio se avete la famosa Alexa, ok? E la nonna Lu, per esempio, sa Alexa. Quindi, nonna Lu, quel giorno che magari in TV fai capricci, perché con i temporanei magari il segnale va e viene, tu usa Alexa. Basta dire: Alexa, riproduci Radio Super La Leonessa. Ma siate decisi nel tono. Alexa! È carino, dai, però è bello, perché so che Pierangelo mi dice la usano molto i giovani e anche i meno giovani come me. Pierangelo, se non sei giovane tu, ragazzi miei, siamo tutti giovani, quindi con Alexa basta chiederle riproduci Radio Super La Leonessa e ve la sentite. Oppure mi dice Pierangelo anche dal nostro sito internet ufficiale, che è BreciaSat. Quindi non dite che non riuscite a sentirci in un modo o nell'altro. Ricordo invece il numero di telefono, che è il 351 40 41 42 3. Perché io ho bisogno di sentirvi, ho bisogno di coccole, ho bisogno di abbracci. E come tutti mi dicono, ma come alla tua età? Ebbene sì, soprattutto alla mia età hai bisogno ancora di tante cose.

0: allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che...
1: Corriamo, corriamo al centralino perché suona, suona il telefonino. Pronto?
2: Sì, scusa, sono ancora io.
1: La mi dica.
2: Mia figlia, quella del lago sono.
1: Sì?
2: Mia figlia ha Alessa.
1: Sì?
2: E mi chiama, mi invita a casa sua per farmi ascoltare la musica, le fisarmoniche che a me piacciono.
1: Certo.
2: Ecco, però... Qua tutto il giorno ascolto la Leonessa perché suona sempre, suona.
1: Ecco, però abbiamo comunicato che a chi avesse problemi in TV basta che lo chieda a Alexa e ci sente lì.
2: Ecco, lei, mia figlia ce l'ha, è all'internet, eccetera. E loro ogni tanto mi chiama e mi fa stare a casa sua per ascoltare questa musica. Però la Leonessa che c'è qua, che la vedo, mi suona tutto il giorno.
1: Non fare mai le corna a una leonessa perché diventa cattiva, mi raccomando. Un abbraccio, ciao Lucien.
2: Scusa, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Tu ed io sono morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti che in

Effettivamente credo che non ci sia un'età in cui non si ha bisogno dei sentimenti, degli affetti, di un abbraccio, di un bacio, di una stretta di mano, di una persona con cui dialogare. Non c'è età, non c'è età. E nessuno è così piccolo da non poter avere un amico e nessuno è così ricco da poterne fare a meno. Anche perché con la ricchezza le emozioni non le compri. Ieri sera c'era per esempio in televisione il mio discografico, un ragazzo con cui sono cresciuto e con cui abbiamo deciso di avventurarci in questo mondo, con cui ho fatto la bellezza di 8 dischi negli anni 80-90. Poi ho sciolto il contratto perché non mi venivano riconosciuti certi soldi. E io ho venduto, l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, 8 milioni di dischi in tutto il mondo. Bastava un 10%, oggi sarei ricco. Però lui con i miei soldi sta comprando la felicità, pensa di comprare la felicità concedendosi macchine di lusso, andando. Però lui non potrà mai comprare le emozioni che mi hanno dato i miei fans quando io con le mie canzoni ho fatto concerti in tutta Europa e soprattutto negli ultimi 5 anni, girando il Sud America a ritirare dischi d'oro, onorificenze, premi, eccetera, eccetera. Certe emozioni veramente non si possono pagare. Io morirò povero, ma pieno, col cuore pieno di emozioni. Lui morirà ricco, ma forse il suo cuore sarà un pochino più arido.

0: La mia Tinozza Turner, quanto lo amate, quanto la amo. Pronto?
1: Buongiorno, buon Giorgio.
0: E questa è un'altra voce che io riconosco subito, perché è la mia sorellina Janice.
1: Buongiorno.
0: So che sei nella Bergamasca, in quale dei due comuni?
1: Sono nel comune di Trescora.
0: Ecco, quindi non Gaverina, siamo un po' più giù.
1: Sì, siamo un po' più giù verso la Bergamasca.
0: Ecco, Janice, lo posso dire, è per me come una sorella, perché tra l'altro, tra le tante cose, abbiamo condiviso tanti momenti belli e meno belli insieme, sempre facendoci spalla. Ma l'ultima avventura che ci siamo regalati insieme è stata veramente una cosa stupenda, è stato questi 3 giorni di ritiro spirituale.
1: È stato bellissimo, sì, sì, concordo.
0: Piaciuto?
1: Molto, molto, molto. Mi è piaciuto e mi sembra quasi di vivere là ancora in certi momenti. Ho sempre in mente tutta la bellezza che ho visto lì e soprattutto la gioia che hanno e che dimostrano nei confronti delle persone.
0: Io ho mandato 2 righe di ringraziamento, una mail, e loro mi hanno risposto, te lo leggo. Carissimo Giorgio, grazie per queste bellissime parole che gli ho mandato e soprattutto per essere venuto. È la madre superiore ovviamente che scrive. Sono molto contenta di averla rivista e le assicuro la mia preghiera a sostegno della sua opera missionaria radiofonica. Sì, perché credo che sia lei un missionario di speranza per tante e tante persone anziane e sole. È una delle forme più alte e pure di volontariato e di carità. Che la Vergine Maria la benedica e la sostenga sempre. Un caro saluto anche a Janice, scusi se non so scrivere correttamente il suo nome, vi penso e prego per voi, Suor Mectildis.
1: Ah, proprio da lei,
0: sì.
1: Dalla Mectildis,
0: sì,
1: è arrivato.
0: Sì, sì, sì, in persona.
1: Bene, bene, bene. Allora io manderò gli stessi ringraziamenti, ma tramite WhatsApp, e mi rivolgerò invece a Lucia.
0: No, anche perché sono state veramente, lo possiamo dire, di un carino esagerato veramente,
1: sì.
0: Per cui è stata una bella esperienza. Cara Janice, io stasera sono ospite dalla sua mamma all'agriturismo di nonna Lu. E mi ha detto che per vedere te devo aspettare un'altra settimana, sopporterò.
1: Ecco, sì, ci vediamo settimana prossima.
0: Ho voglia di abbracciarti.
1: È stata presa.
0: È stata un po' travagliata, anche se abiti a Trescore.
1: Sì. Esatto.
0: Mi saluti il grande Roby?
1: Te lo saluto il grande Roby, certo che te lo saluto.
0: Un abbraccione. Ciao bella donna,
1: un abbraccione,
0: ti voglio bene.
1: Ciao Stella, ciao.

0: La mia grande Tina Turner, We Don't Need Another Hero, non abbiamo bisogno di altri eroi, abbiamo bisogno di gente normale che sappia amare. Però attenzione, tutti quanti vorremmo l'amore eterno, ma l'amore eterno esiste? E non sempre. Se andiamo proprio nel senso della parola amare, amare significa lasciare libero. Se ami qualcuno, lascialo libero. Se torna da te sarà per sempre il tuo, altrimenti non lo è mai stato. Cari amici e care amiche ascoltatrici, quando amiamo qualcuno vorremmo tenerlo vicino, è naturale. Quando il cuore vuole bene ha paura di perdere ciò che sente importante. Ma l'amore vero non può diventare possesso. Se una persona non vuole più restare, trattenerla a forza non significa amarla di più, significa solo fare del male a lei e in fondo anche a noi stessi. L'amore, a mio avviso, ha bisogno di libertà, di rispetto, di verità. Lasciare andare chi amate fa male, a volte fa malissimo, ma può essere anche una grande prova d'amore, perché vuol dire rispettare quello che l'altro sente, anche quando non coincide con quello che vorremmo noi. Amare non significa dire sei mio, amare significa dire ti voglio bene e proprio per questo non voglio imprigionarti. Chi resta per scelta resta davvero, chi torna per amore torna con il cuore, chi se ne va forse non era più nella nostra stessa strada. E allora bisogna trovare la forza di accettarlo senza rabbia, senza rancore, senza trasformare un sentimento bello in una catena di odio, perché questo farebbe solamente del male. E a tale proposito, la canzone più indicata, anche se poco estiva, molto struggente, uno dei primi successi di Riccardo Cocciante, Con tanto sentimento quando finisce un amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra,

0: Riprendiamoci un attimo, perché ti fa venire il magone con tutti i suoi giocolieri. Amore, amore, amore, amore, tanta gente, ma tu non muori mai. Cerchiamo un po' di drammatizzare, ma soprattutto voltiamo pagina.
1: Messaggio promozionale.
0: Perché il Giorgio Conti Show che state ascoltando è gentilmente offerto dall'amico Nicola Palini e quindi dalla sua grande azienda, la GFP RAC, un fiore all'occhiello qui per il comune di Polaveno, ma un fiore all'occhiello per tutta la nazione, perché è una delle 5 aziende più qualificate per che cosa? Per la produzione dei famosi rack e per i componenti meccanici per elettronica. Tra l'altro lunedì Nicola sarà con noi alle 13 per tenere la sua rubrica, ci parlerà dei dissipatori di calore, anche se la cosa che io vi consiglio come sempre è quella di andare a visitare il sito internet, quindi vedete le immagini dei vari reparti e delle lavorazioni fatte, nonché il catalogo con tutti i prodotti. Bella serata in una taverna ieri sera con l'amico Nicola, abbiamo festeggiato il suo rientro dalla pesca al salmone e sabato a pranzo abbiamo radunato un piccolo pranzo per festeggiare qui nel nostro piccolo emirato il Giorgio Conti Show, grazie alla generosità ovviamente dell'amico Nicola, una persona estremamente gentile e dal cuore decisamente grande. GFP RAC la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.

prodotto da un trio formidabile che erano Stock, Aiken e Waterman, il rossiccio che fece impazzire le inglesi prima e poi tutta l'Europa e poi tutto il mondo a metà degli anni Ottanta. Rick Astley con Never Gonna Give You Up. È vero, metto della musica troppo giovane, infatti questo disco ha 40 anni e per festeggiare i suoi 40 anni di carriera Rick Astley attualmente è in tour per tutta l'Inghilterra. Per ora non sono segnalati sconfinamenti perché avrà date fino a settembre. Voglio salutare invece Silvia che contesta, dice il mondo del calcio, soprattutto in Italia, quantomeno dice forse è troppo come dire inflazionato da queste cifre vertiginose su cui viaggiano questi artisti. Hai ragione, c'è un giro di denaro pazzesco davanti, non so, alla povertà. Però non è che un giocatore si valuta da solo, quello che gli offrono prende. È chiaro che se gli offrono tanti soldi se li prende, se poi lo cercano per le sponsorizzazioni se li prende. Onore al merito dell'artista, perché anche il calciatore, lo sportivo sono artisti. Calcola che comunque hanno una vita lavorativa breve e si devono costruire il loro futuro. Dopo, per carità, le cifre non le decido io. Io ho venduto 8 milioni di copie, ma sono meno ricco di Annalisa che ne ha venduto 4 milioni. Ogni cosa non è che ha un valore vero, è un valore di mercato, è il mercato che decide cosa possono valere o non valere certe cose. Adesso attenzione, perché sta per arrivare una canzone bomba, una canzone esplosiva, una canzone che dice: mi sei scoppiato dentro il cuore, mamma mia che paura.

0: La grande mina di mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso e io invece devo andare subito a salutare più di uno sponsor, più di un amico, quasi un fratello.
1: Messaggio promozionale.
0: E sto parlando ovviamente dell'ottica Zanetti. Occhiali perfetti, ottica Zanetti, e nei suoi due punti vendita, uno a Calzago San Martino in via Duomo 49, dove l'attività è nata 60 anni fa, con numero telefonico 030 72 54 085, e l'altro invece è aperto nel 91 a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. Anche in questo caso il mio consiglio è quello di andare a visitare il sito internet, perché trovate tutto ciò che Ottica Zanetti è in grado di proporre. Tra l'altro in questo periodo ci sono delle promozioni sugli occhiali da sole, ma quello che intendo dirvi è che trovate test visivo computerizzato con lenti a contatto e occhiali per ogni esigenza, ricordandovi che l'occhio è una cosa importante della nostra vita, ma soprattutto è una cosa molto delicata. Non usate prodotti poco validi, va bene gli occhiali del marocchino in spiaggia, per carità, ma anche gli stessi occhiali da sole devono avere i filtri per i raggi UVA, se no praticamente fanno più danno. E se avete anche problemi particolari nella vista, da Zanetti troverete le lenti perfette, le lenti giuste a prezzi contenuti, presentandovi tra l'altro a nome del Giorgio Conti Show di Radio Super, avrete un trattamento di favore. Saluto l'amico Angelo e allora ricordo occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

Sono contento del taglio estivo che abbiamo dato al Giorgio Conti Show. È diventato più interattivo, quindi qualche telefonata in meno, la possibilità di ascoltare qualche canzone in più, ma interagendo, qualche telefonata, le letterine e i messaggini che arrivano anche al mio cellulare da parte magari di gente che conosco. E ho ricevuto un paio di messaggi riguardanti proprio il tema che abbiamo trattato prima. L'amore significa lasciare libero una persona. Rosaria della Brescia dice: è proprio vero quello che hai detto, io sono separata da 30 anni, lui non se ne vuole andare, non ho la possibilità di autonomia perché non ho un lavoro e non nient'altro, si arriva a odiare la persona che hai amato e non è bello pensare alle cose cattive. Odio dire queste cose, però onestamente voglio andare via. Succede quel che succede, io non ne posso più, scusami, lo sfogo, ma a volte è importante parlare con qualcuno. Buona vita anche a te. Grazie Rosaria, ripeto, se solo parlarne può aiutarvi a stare meglio. Saluto invece Nadia da Castrezzato, la quale mi dice: è solo egoismo pretendere di trattenere chi se n'è andato da un pezzo. Si dà tutto per scontato, ma l'amore non fa sconti. Lascia andare è la scelta più intelligente e se torna è un problema solo suo. Grave errore, gravissimo. Grazie naturalmente dei vostri commenti.

Un po' di Napoli spagnolo, siamo nei quartieri spagnoli di Napoli con questa versione del grande Massimo Ranieri. E mi scrive Luisa, una carissima amica che abita a Capriolo, mi dice: verissimo Giorgio, io ho vissuto più forme d'amore, quella non corrisposta, quello impossibile, quello segreto, quello a cui io non corrispondevo, quello alla luce del sole e quello a distanza. E qualcosa di me, dice Luisa, te l'ho raccontato nei nostri incontri. Ed è proprio così, l'amore non chiede e non pretende, esiste e basta. Buona giornata da Luisa. Grazie Lu, da Capriolo. E invece Virgi, che sta a Chiari, altra amica, mi dice: a volte il carattere di una persona ci insegna più di mille parole e ci aiuta a capire cosa mettiamo davvero, cosa ci meritiamo davvero. Amore è una parola breve ma dal significato immenso. Buona giornata Giorgio, grazie anche a te Virgi. Insomma, sta vita fatta di problemi, ce li ha anche Marcella Bella, e se li ha lei, figuratevi noi comuni mortali.

dalla Sicilia con furore, Marcella Bella, che ci ha raccontato dei suoi problemi. Io durante la mia vita radiofonica ho avuto modo di intervistarla al Disco per l'Estate, al Festival Bar, al Festival di Sanremo. Una bellissima intervista la feci quando lei uscì con questo disco, con questo LP, fece una conferenza stampa in Terrazza Martini, una terrazza sopra un grattacielo di Milano, con tanto di rinfresco, e scambiamo due parole. Devo dirvi che è una cantante che io amo, però a pelle avverti che un pelino, poco poco, se la tira. Non è proprio umile, insomma, ovviamente ci sta, perché la sua soglia di autostima è alta, ha mietuto grandi successi, però ho conosciuto magari cantanti più importanti che se la tiravano un pochino di meno. Ecco, questo per fare l'angolo del pettegulese, ok? Va bene. E allora, visto che parliamo di amore, se c'è qualcuno che ha voglia di amare, si faccia avanti. Fate avanti, amore. Ce lo dice Neck. Buon ascolto.

mentre a differenza di Marcella, Filippo, nonché Nick, grande amico, è una persona veramente umile, umile, umile, un ragazzo dolcissimo veramente. Ah, ma siete già qua a prendermi? Sì, va bene. Va bene. Devo andarmene, 2 ore sono volate in vostra compagnia. Grazie, grazie. Lo so, sono io, c'est moi. Signori e signori, il Giorgio Conti Show termina qui anche per la giornata di oggi. Mamma mia ragazzi, sto pensando che domani è già venerdì e finisce un'altra settimana. Il tempo vola e la vita vola, per cui carpe die, cogli l'attimo, è il consiglio che vi do. Per il resto, grazie a tutti, a voi che avete ascoltato, a voi che avete magari semplicemente telefonato, a chi mi ha scritto, a chi mi ha mandato i messaggini. Grazie a voi che mi sopportate ogni giorno, perlomeno solo dal lunedì al venerdì. Vi lascio con Michael Jackson e poi linea allo studio centrale. Vi voglio bene, ciao!

Radio Super pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Weyla, buon pomeriggio, che bello, siamo tornati insieme in questo nostro appuntamento. Partiamo subitissimo con una canzone che poi è Libera di Claudio Ranalli, è un liscio, quindi nella categoria del liscio, quindi un begin. Partiamo, intanto io preparo le prossime canzoni.
1: Super pubblicità.
2: Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

teniamole in sottofondo queste ultime note, appunto, di questo bellissimo Begin dal titolo Libra. Volevo dirvi, cavolo, inizia ufficialmente il periodo delle sagre, delle feste, così siete felici? A me piacciono tantissimo, mi piace andare, oltre che per mangiare, che quello va bene, anche perché sì, nei vari posti magari c'è un piatto tipico che poi vagamente vai a provare, così, no? Ma poi è bello perché ci si ritrova, si passa da un inverno cupissimo, sempre chiusi in casa, che non si ha voglia di fare nulla, si passa a una effettivamente convivialità totale all'interno delle feste di paese. Io le adoro. Stasera andrò appunto a una delle feste di paese che nella nostra zona qui di Bargnano è qui vicino, e tra l'altro facciamo pubblicità, quindi se vi è capitato di vedere sul 96 l'avete vista, che è, diciamo, forse la festa che apre le danze delle feste estive qui nella nostra zona. Voi avete già cominciato? Non avete già cominciato? Non lo so, dai, fateci sapere, perché voi mi state sentendo da tutta la Lombardia, quindi sono curiosa di sapere se le feste iniziano dopo, se le feste sono già iniziate, è un po' così, oppure semplicemente se dite no, io non sono per niente un tipo da festa, non mi piacciono, e credetemi, non vi posso dire niente, perché non ero una grande amante delle feste di paese nemmeno io fino a pochi anni fa, quindi capirei totalmente quello che mi dite. Allora, io vi ricordo il numero di telefono, che è il 351 40 41 42 3. Mamma mia, se sono felice di essere qui oggi, sono davvero felice, anche se devo dirvela tutta, fa caldo qui. Ieri ha preso in provincia di Brescia, ha fatto temporali su temporali, terribili, terribilissimi, credetemi. E indovinate qual è gli unici paesi che non ha beccato questo benedettissimo temporale? Bargnano e il paese dove abito io. Quindi, vabbè, non ha rinfrescato proprio di niente, non ha nemmeno piovuto, ha fatto due gocce praticamente, e quindi niente. Che Dio ce la mandi buona, perché voglio appunto vedere come sarà quest'estate, che da come si può un po' prevedere sarà una bella estate afosa, bella calda, proprio un'estate coi fiocchi. Va bene, dai, iniziamo con Pregherò. Prima avete sentito sia la pubblicità che appunto Libertà di Il Liscio che abbiamo ascoltato. Perché la pubblicità? Non lo so, è partita da sola, ve l'ho detto che questo computer ogni tanto si ribella a me, ed è giusto così, perché anche loro sono fatti ogni tanto per ribellarsi, quindi vabbè, accettiamo lo stesso. Adesso ascoltiamo Pregherò di Adriano Celentano e poi torniamo insieme.

Oh, abbiamo ascoltato Pregherò di Adriano Celentano, questa bella canzone, bellissima anzi, che dice queste belle parole appunto legate comunque alla religione. Va bene, adesso continuiamo con il grande Little Tony, che per assurdo Little Tony vuol dire piccolo Tony. E quindi tante prossime volte direttamente dal nostro gruppo di Revival, eccola qua.

0: Eccoci qui, c'è qui anche la nostra amica Ersilia, pronto?
1: Sì,
0: ecco.
1: Eleonora tesoro, ti abbraccio e sai che ti voglio bene.
0: Anch'io.
1: Anche se non ti conosco personalmente, è un'amicizia virtuale.
0: Esatto.
1: Ma ti fai tanta compagnia, per
0: grazie.
1: Noi ce ne abbiamo tanto bisogno. Ecco, hai toccato un argomento, la fede.
0: Sì.
1: Scusa, se mi permetto, guarda che sono emozionata.
0: Ma non ti preoccupare.
1: Non so, magari dico cose anche insensate.
0: Ma non
1: per
0: preoccuparti.
1: Me la fede è proprio la fiducia in quello che c'è lassù, che non c'entra lassù. Quello che da piccola ci hanno, ecco, insegnato
0: sì.
1: A credere, a avere fiducia in lui, però seguire anche i suoi consigli.
0: Mm-hmm.
1: Seguire, perché allora c'erano i 10 comandamenti e bisognava rispettarli, perlomeno ecco una cosa che anche oggi si dovrebbe fare, ma purtroppo io per prima trasgredisco.
0: Guarda, io ti dico che se rispettassimo
1: cielo,
0: tutti
1: ecco,
0: i 10 comandamenti
1: santa, lo dico sempre. Però questa fiducia che ho in lui mi dà la forza di affrontare tante situazioni. Se nel bene, ecco, sto benissimo e lo ringrazio. E lo ringrazio perché dico, ecco, è andato tutto bene. Se non sto bene, dico, beh, neanche tu puoi fare più di tanto, perché c'è tanto bisogno in questo mondo, tanto bisogno d'aiuto. Io sono una piccola, una briciolina, però sono sempre vicina.
0: No, ma guarda che
1: vicina,
0: è un bellissimo pensiero.
1: Io mi sento abbracciata da lui, dalla Madonna, perché anche lei ha sofferto tanto per vedere questo figlio. Ecco, quando c'è qualcosa dico, Madonna, ma tu che hai sofferto tanto, cerca di aiutare queste mamme che vedono i loro figli, io compresa. Insomma, aiutaci.
0: Certo.
1: Questo aiuto ci fa veramente vivere meglio.
0: Ma è vero.
1: Non lo so, scusami, ti chiedo scusa Eleonora, ma guarda.
0: No, hai detto delle parole bellissime, io concordo con te, concordo, anzi aggiungo forse che se seguissimo un po' più gli insegnamenti che ci hanno insegnato quando eravamo piccoli e in generale, proprio le regole, che poi non è che sono regole ferree, proprio che se non fai così ti succede qualcosa, no, semplicemente se ascoltassimo un po' più del bene che abbiamo imparato, secondo me ci sarebbero molti meno problemi.
1: Certo. Ma poi il fatto è questo, no? Che tu dici vado a confessarmi, cosa che io non faccio, l'ultima volta forse quando si è sposato mio figlio, tanti anni fa, e niente, ma la confessione, io mi confesso con Dio, io chiedo direttamente a lui, ho fatto questa cosa, so di aver sbagliato, ti prometto di non farlo più. Poi ecco, come ti l'ho già detto, ripeto, sono credente ma non praticante, anche se non ho nulla contro,
0: certo,
1: per amor del cielo, però ecco, parlare con lui, e anche se non hai la risposta di una persona come tu adesso mi stai rispondendo, lui non
0: sì?
1: ti risponde subito.
0: Brava.
1: Però si sa già quello che lui pensa.
0: È vero, oppure semplicemente le risposte
1: lui,
0: arrivano col tempo.
1: Quello che c'è nel mio pensiero, nel mio cuore, nella mia anima.
0: Ah beh, sì.
1: Io credo
0: sì,
1: sia la cosa più bella che dovrebbero anche i ragazzi, per amor del cielo, devono andare all'oratorio, perché all'oratorio non si impara male, anzi vengono aiutati, perché purtroppo i genitori sono impegnati e c'è bisogno costantemente di star vicino a loro.
0: Però c'è
1: ma
0: da dire che adesso
1: un mondo un po' così malvagio.
0: Sì.
1: Che lascia l'amaro in bocca, ma anche nostro Signore, io credo che sia esausto da questa situazione. Trionfa Satana. Beh.
0: Allora, speriamo di no. Dobbiamo far di tutto pur che non sia così.
1: Speriamo di no.
0: Esatto. Mamma mia.
1: Speriamo di no. Scansatelo.
0: Esatto.
1: Scansatelo.
0: Ma tra l'altro, non so se ti è capitato.
1: Guarda che trasgredisco, non solo.
0: Ma sì, ma guarda che nessuno è perfetto, Nessuno è perfetto, quindi non sei da sola.
1: Non do lezioni a nessuno, perché anche quel prete che predicava sul pulpito, ascoltate ciò che dico, non guardate ciò che faccio.
0: va bene.
1: No, con tutto il rispetto. Mamma mia, se c'è qualche prete che mi ascolta, si sa. Ho anche cugini preti.
0: Li salutiamo se ci stanno ascoltando, dai.
1: Un abbraccio. E ringrazio soprattutto Carla, la di Cremona,
0: sì,
1: perché la sua poesia che ho sentito nel programma di Giorgio mi ha veramente toccato il cuore, veramente tanto.
0: Che bello,
1: ecco.
0: Io non ho avuto modo di sentirla purtroppo, però sono sicura che sarà stata bellissima, sono sicurissima.
1: Bella, sì, veramente bella, semplice, parole come dice lei, che comprendono anche i bambini della scuola materna,
0: certo.
1: Nel senso come, ecco, non è messa giù con parole che tu dici, devi andare a cercarlo sul vocabolario.
0: Certo. Bene, allora è bellissima, due volte in più.
1: Ecco, lascio fare a te, metti sempre le belle canzoni, perciò guarda, non posso che fare un augurio di tanta salute e serenità e che venga un po' di pace nel mondo, così stiamo bene tutti.
0: Brava, esatto.
1: Per il futuro dei nostri piccoli.
0: Ecco, esatto. Grazie mille.
1: Un bacione. Un bacio, grazie.
0: Ciao, grazie mille.
1: Ciao.
0: Oh, che bello, abbiamo sentito Ersilia, vediamo se sentiamo altri nostri amici, perché alcuni di voi ho scoperto che siete molto, molto timidi. E va benissimo, io vi capisco, io non sono, ve l'ho detto all'inizio del programma, sono espansiva quando si tratta di essere di persona, ma non sono una persona che si espone particolarmente, quindi per me è stata proprio un'impresa iniziare la radio, cioè proprio una sfida con me stessa, ed è bello perché comunque, cavolo, non è per niente scontato. E volevo dirvi appunto che a seguito appunto di quello che stavamo dicendo con Ersilia, sì, io sapete che a proposito che parlavamo del diavolo, così, io ho letto in questi giorni che la Russia ha abolito proprio il culto, perché sapete che ci sono certi culti, certi ragazzi, ma non solo ragazzi, anche persone adulte, ben adulte, che appunto veneravano l'oscuro, ok? E ecco, la Russia l'ha bannato, e anzi l'ha vietato, e chiunque dovesse farlo praticamente si è scoperto che andranno in prigione per più di 8 anni, quindi immaginatevi voi, e basta, e niente. Allora, adesso andiamo con L'Isola di Wight dei Dick Dick.

L'isola di Wight dei Dick Dick. Abbiamo ascoltato questa bella canzone. Mi ha richiamato una nostra amica dicendo che non aveva capito la questione della Russia. Magari mi sono spiegata male, effettivamente. Praticamente in Russia, come sapete, c'è chi crede in Dio, c'è chi crede in Allah, c'è chi crede a Maometto, c'è chi crede a chi cosa vuole, e c'è anche chi crede purtroppo in Satana. E la Russia appunto ha abolito il culto, il credo a Satano, e ha detto che sostanzialmente se il governo, se si viene a sapere che una determinata persona diciamo crede in Satana, entra in prigione per 8 anni, cioè non può uscire assolutamente. È diventato proprio un reato credere a Satana. Io intanto sto cercando, dato che abbiamo avuto tutte brutte notizie, continuiamo a sentire i telegiornali, le notizie brutte di qui, le brutte di là, io voglio cercare le notizie belle della settimana, e dato che siamo giovedì io ve le voglio dire. Adesso le cerco mentre mettiamo su altre canzoncine, e abbiamo pronto appunto Il ragazzo che sorride di Albano. Poi ci sarà appunto un minutino e mezzo di pubblicità e a seguire un'altra canzone. Nel mentre io vi cerco le belle notizie, perché abbiamo bisogno di belle notizie, non giriamoci intorno. E poi ci troviamo qua tutti insieme, non lasciatemi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

It's 5 o'clock di Demi Russo, questa stupenda canzone richiesta da Elisa, bellissima, mi ha mandato un po' in una sorta di pace, quasi come se stessi volando, ed è bellissimo. Hanno questo scopo alcune canzoni e penso che non smetteremo mai di ascoltarle effettivamente.

Se per voi esiste quella canzone che automaticamente nel momento in cui voi l'ascoltate vi migliora totalmente la giornata. A me sì, se sentite sotto Estonia, sta facendo programma di là, nello spazio, cioè nella stanza di là, quindi si sente benissimo, proprio bella forte e quindi va benissimo. Dai, almeno ci facciamo compagnia qui in alto, nel primo piano. Niente, va bene. Adesso ascoltiamo Sara di Antonello Venditti e torniamo qua tutti insieme.

Compagno di viaggio, Gigi, che stiamo scegliendo le canzoni. Adesso vi dico una delle belle notizie di questa settimana, che vi ho detto che vi avrei cercato, una delle quali appunto che per la prima volta in tutto il mondo c'è stato un paziente, tra l'altro un cucciolo perché ha 13 anni, che è guarito da un tumore cerebrale considerato terminale. Questa cosa è bellissima, mi riempie il cuore in una maniera che voi non potete nemmeno immaginare, quindi celebriamo questa bella cosa. Continuiamo con le canzoni, con questo folle sentimento dei Formula 3 e poi vediamo cosa ho preparato.

0: Abbiamo ascoltato Io domani di Marcella. Che bella questa canzone, mi è sempre sempre piaciuta, ma quella dopo secondo me è una bella chicca che ci andiamo a ascoltare. Scusate se sentivate un po' di ritorno, ma avevo la cuffia altissima. Allora, quella che vi porto adesso è di Don Bachi, dal titolo Serenata. E siete pronti? Dovete cantarla, tutti insieme a me.
1: Signori capelloni, questa serenata voglio a voi cantare.

L'avete cantata? Io spero di sì, perché noi l'abbiamo cantata. La prossima canzone è Viso d'Angelo dei Camaleonti. Io vi ricordo che il numero di telefono è sempre il 351 40 41 42 3. Ok? Io vi aspetto qua.

Ecco qua, viso d'angelo dei Camaleonti. A seguire ci saranno due canzoni che a me piacciono tanto. La prima è dei Ragazzi del Sole, dal titolo Nel giardino di Tamara. Questa canzone che abbiamo un po' racchiuso nel gruppo dei top delle canzoni migliori tra i 60 e i 70, tra gli anni 60 e 70. E poi a seguire Pupo con Firenze e Santa Maria Novella. Dovete sapere che io amo Firenze, è una delle mie città preferite. E ogni volta che quando sei sul treno e senti prossima fermata, Firenze e Santa Maria Novella, è bellissimo, giuro, è una sensazione stupenda. Adesso appunto ascoltiamo, partiamo con I Giardini di Tamara e poi ci spostiamo a Firenze.

Oh, adesso abbiamo ascoltato Nel giardino di Tamara, ci lanciamo a Firenze, iniziamo questo viaggio oggi così, poi andiamo in pubblicità e vi faccio ascoltare un'altra canzone, che oggi siamo canterini più che parlantini.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Eccoci tornati appunto con le belle notizie. Io oggi porto buone notizie. Eccoci, allora adesso vi dico, cavolo, mi è scappata. me l'ero appena salvate e mi sono sparite di nuovo. Va bene, allora eccola qua. La seconda bella notizia che abbiamo che arriva da questa settimana, quindi i primi 4 giorni della settimana, è che le scuole nel Regno Unito, in tempi brevi, chissà se è inizio dell'anno scolastico che deve prossimo oppure quello dell'anno prossimo ancora, le scuole del Regno Unito insegneranno ai ragazzi a rispettare le buone maniere, le donne e le ragazze. Ci sarà proprio appunto una materia per questo. Cavolo, cioè, comunque io voglio fare questo, poi potrete concordare con me o meno, ma se l'istituzione, ok, la scuola, cioè arriva al punto da introdurre una materia, vuol dire che si è perso totalmente, ragazzi. Ma dove siamo finiti? Non si capisce più niente, ve lo giuro. Io non comprendo come mai si sia perso il romanticismo in generale, si sia perso il non lo so, il romanticizzare un po' tutta la vita. E questa è la cosa brutta, non c'è più il senso di rispetto. Ma in generale, vedi i ragazzini che rispondono malissimo alle persone anziane come se fossero loro i capi del mondo. Ma oh, ma ragazzi, ma cioè, le persone che stanno insultando sono le persone che ci hanno insegnato a vivere. Ma non, secondo me questa cosa non l'hanno capita, e se, finché non arrivano a picchiare la faccia con la realtà, secondo me non la capiranno neanche mai. Comunque, andiamo avanti con Mario Del Monaco, Tu che mi hai preso il cuore.

0: Ecco che abbiamo ascoltato, tu che mi hai preso il cuore da queste melodie davvero bellissime. Quasi sembra, ci stiamo spostando un po' tra paesi e un po' in epoche differenti. Vediamo che abbiamo una chiamata. Chi sarà? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Bravi, aver messo questa canzone che da tanto che la volevo e non me la mette mai nessuno, anche se la chiedo.
0: Ecco.
1: Bravi, grazie.
0: Ma di cosa?
1: È bellissima.
0: Che bello, sono contenta che sia piaciuta.
1: Io ho una certa età e le canzoni di una volta mi piacciono. La chiedo anche a Mario Gregorio la mattina, ma... aspetta.
0: Va bene, dai.
1: Grazie.
0: Ma di cosa? Grazie. Ci mancherebbe. Grazie a lei.
1: Grazie,
0: buona giornata. Che bello sentirvi, davvero. È una cosa che a me scalda tantissimo il cuore. Poi sapere che magari vi ricordo anche determinati momenti felici che avete avuto, per me è impagabile. Adesso, scusate. Adesso ascoltiamo Andrea di Leano Morelli, ma io voglio sapere dov'è finito il mio Carletto da Via Dana? Carletto, dove sei? Stai bene? Facci sapere. Mi manca ascoltare con te le canzoni popolari, perché io e te le cantiamo, quindi fatti sentire se va tutto bene. Speriamo di sì, ovviamente. Adesso Andrea di Leano Morelli.

0: Pronto, pronto.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ho chiamato così a caso perché io la radio non la vedo più.
0: No,
1: non
0: davvero?
1: Non la sento più.
0: Come non la senti più?
1: Da quando hanno lavorato la settimana scorsa non riesco più a trovarla.
0: Ma neanche risintonizzando il canale?
1: No, adesso domani gli ho detto al mio elettricista di venire a lui a vedere, ma non...
0: Ma dai, non pensavo, sì. Fischi.
1: Però ho detto tento, e ho tentato, ci sono riuscita.
0: Sì, sì, io sono qua, non scappo.
1: Tutto non bene? Scappo.
0: Sì, sì, io tutto bene, tu?
1: Cerchiamo di farla andare bene.
0: Brava! Brava.
1: Perfetto. Così che si deve fare.
0: Sì, è esattamente così, cavolo.
1: È venuto un po' di sole, ma non fa tanto caldo, c'è su un'aria fredda.
0: Madonna, facciamo cambio.
1: E lì c'è caldo?
0: Mamma mia, se c'è caldo.
1: Davvero?
0: Ma si crea... Ieri è venuto un mezzo temporale qui vicino a noi, cioè anzi no,
1: anche
0: vicino
1: qua?
0: A noi temporalone in realtà. Però qui, cioè qua a Bargnano, sia a Bargnano che a Longhena, niente, ha alzato solo una cappa allucinante di caldo e basta.
1: Davvero?
0: Mamma mia, giuro, fa caldissimo. Cioè, ok, c'è l'arietta fresca perché arriva dalle zone,
1: sì,
0: in cui
1: è
0: davvero,
1: certo,
0: piovuto, ma...
1: è stato brutto negli altri posti.
0: Però qui da noi zero, ma tipo neanche... Mm-mm.
1: Beh, ieri sera erano le 5, sì. Ho tirato fuori un paio di quei pantaloni che porto l'inverno, tipo pantaloni della tuta, ma anche un po' felpati, perché non riuscivo a scaldarmi le
0: gambe.
1: Faceva
0: freddo, sì.
1: Ho messo su una felpa.
0: Hai fatto bene.
1: Ma ieri sera, in casa, la settimana scorsa, avevo dentro... dipende dove ero, metti 25 gradi, stamattina
0: sì.
1: Ce n'era, ieri 21.
0: Cavolo, non sembra, ma...
1: Fatta la differenza, la senti, eh.
0: Ma se calcoli che quando sono venuta su io al primo di maggio c'erano 13 gradi.
1: Ma quei giorni lì ha fatto caldo.
0: Ma c'erano 13 gradi la mattina, quando mi alzavo io alle 9.
1: Sei in montagna,
0: Sì, 13 gradi, ero in giro in maniche corte, quindi tu pensa quanto sto bene io con 35.
1: Ci credo.
0: Te lo giuro, fa caldissimo, non... Fa caldo,
1: sentite dire che fa caldo, mi sembra una cosa strana, perché noi qua questa settimana abbiamo avuto un freddo.
0: Vai, io te lo mando su, che così almeno vi scaldate.
1: Sì, ti manda giù qualcosa anche qua, perché tutti che aspettano un po' di caldo.
0: Sì, sì, io te lo spedisco, 3 settimane e arriva circa.
1: Fai su un pacco.
0: Sì, faccio un pacco, che così arriva.
1: Sì, va bene.
0: Va bene.
1: Okay.
0: Mamma mia, no, davvero qua. Vabbè, adesso ci va bene, nel senso che iniziano le feste e tutto.
1: Sì, poco sarebbe giusto che se fanno le feste faccia un po' di caldo.
0: Ma
1: perché...
0: no, ma esatto, anche perché se no dopo non escono. Qua siamo abituati a uscire anche se fa caldino. Caldino, più o meno. Oh. Non caldissimo.
1: Sì. Allora, se voglio scaldarmi, vengo giù di lì.
0: Vieni giù, ti aspettiamo noi là. Così facciamo cambio, tu vai giù, io vado su.
1: E tu vieni su, mamma mia. Qualcuno ha proprio fastidio il caldo, qualcuno lo sopporta di più. No, io per quello lo sopporto anche.
0: Ma dipende, Rita, secondo me. Dipende quanto stai al sole, quanto stai al caldo.
1: Certo.
0: Perché se...
1: dipende quanto gradi, perché proprio certo, un tot di gradi posso dire. 40, neanche io forse non li sopporterei.
0: Vabbè, l'anno scorso, se non vado errando, se non sbaglio, abbiamo toccato i 43.
1: Sì, mi ricordo che ha fatto qualche giorno che ha fatto un caldo davvero.
0: Cioè, salivi in macchina, ti scioglievi e poi iniziavi a guidare, praticamente. Sì, sì.
1: È il discorso che, come adesso, noi qua abbiamo freddo. Adesso da domani dicono che si alzano, magari sarà di tanti più gradi. E allora anche il corpo non si è abituato a queste cose qua. Perché un giorno abbiamo su ancora quasi il giubbino e l'altro giorno ti spogli il costume.
0: Ma sì, ma è così. E il fatto è che continuiamo a malarci. E poi la tosse e il raffreddore, la tosse e il raffreddore.
1: Per forza.
0: Cioè, non te la puoi neanche levare, No, no.
1: Dobbiamo prendere le vitamine.
0: Ma ciao, che vitamine. Dobbiamo essere proprio tipo come uno scudo davanti, perché questi cambi continui. Vabbè, niente.
1: È vero, dai. Vieni, ti mando un caro saluto.
0: Fammi sapere quando ti ritorna il segnale.
1: Sì, te lo faccio sapere, ma anche lunedì ho chiamato Giorgio perché tipo neanche sabato vedevo io il segnale, ho chiamato anche Pierangelo, ma così a caso.
0: Ma sì, ma boh, ma vai te a capire. Cioè, pensavo fosse una questione del temporali che sono venuti su,
1: No,
0: però è già
1: no,
0: di più.
1: dopo Pierangelo mi ha detto, ma guarda che non, questi giorni non lo vedrà nessuno perché avendo lavorato, non so cosa hanno toccato, cosa hanno fatto, e si deve fare la risintonizzazione lì,
0: Sì,
1: che cavolo che l'è,
0: cavolo,
1: però
0: sì.
1: io non ho trovato niente. Adesso mia figlia mi ha detto, adesso se non viene l'elettricista domani vengo anch'io a provare, che tu vieni anche tu.
0: Per forza, cavolo, perché guarda che ieri mi ha chiamato una signora da, aspetta, dov'era? Tipo Manerbio, cioè che è qua, cioè un quarto d'ora da qui, quindi in teoria dovrebbe prendere. Invece col temporalone si è spostata l'antenna e non va più.
1: Vedi?
0: Zio.
1: Perché anche qua in un temporale non vorrei che davvero ci sia qualcosa sull'antenna, ma io sul petto non vado più a vedere.
0: No, no, lascia stare.
1: Speravo che te la testate.
0: No, no, lascia stare, va là.
1: Però ho detto, comunque ci sono riuscita, vi ho chiamato tutti lo stesso, anche se non sento niente, non sento niente.
0: Grazie. Grazie mille, davvero. Io
1: Ciao
0: apprezzo.
1: Leonora,
0: Ciao, un
1: buon
0: abbraccione.
1: proseguimento di giornata, un
0: Grazie,
1: bacione.
0: altrettanto. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Oh, adesso io questa canzone la metto per il mio Carletto che non ho ancora sentito oggi e spero che vada tutto bene. Mettiamo Casetta del mio paese, questa bella canzone di popolare, possiamo dire, di Castellina Pasi.

Oh, abbiamo ascoltato questa bella canzone popolare. Adesso ci lanciamo con un Vengo anch'io, no tu no, di Enzo Iannacci. Un po' scherzosa, dai, questa canzone, un po' così, un po' allegra, perché oggi siamo allegri. E poi ritorniamo qui anche perché, no, forse no, non riesce a caricarsi la pubblicità. Comunque, vabbè, indipendentemente da tutto, io vi ricordo il numero di telefono che è il 351 40 41 423. E vi ricordo che se conoscete qualcuno che non riesce a trovarci appunto sulla radio, o se state ascoltando appunto dal nostro sito perché sulla televisione non ci sentite, è perché dovete risintonizzare il canale. Abbiamo lavorato un po' sul canale, abbiamo fatto delle modifiche così, e quindi è normale che non si senta benissimo, ok? Oppure non si senta. Quindi voi fate la risintonizzazione, che poi va tutto, ok? Adesso Vengo anch'io, no tu no, di Enzo Iannacci, e poi ci ritroviamo qua. Dai, che vi do un'ultima notizia prima della pubblicità.

di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno. Vengo anch'io, nottuno. Vengo anch'io, nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno. Vengo anch'io, nottuno.
1: Ecco qui che abbiamo detto che ci saremmo ritrovati per, intanto che aspettavamo la pubblicità che si caricasse, per un'altra notizia bella. Praticamente si è scoperto che la Corea del Sud ha ufficialmente chiuso il mercato della carne del cane. Sapete che la tradizione è appunto cucinare piatti con carne di cane, e questo ha contribuito a salvare circa 80.000 cani ogni anno. Sono tantissimi, è una bellissimissima notizia perché, come giusto che sia, sono esseri anche loro, e per me è difficilissimo anche spiegare la questione perché io sono molto legata agli animali in generale, quindi sono felicissima di questa notizia. E adesso andiamo in pubblicità e poi canzone per te di Roberto Carlos.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14, saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

Ecco, abbiamo giusto, giusto, giusto le ultime tre canzoni, forse. Quindi chiudiamo In bellezza con tre belle canzoni, una delle quali una bambolina che fa no, no, no di I Quelli, ok? Poi abbiamo un bel Peppino di Capri e poi chiudiamo con la grandissima Mina. E niente, vabbè, allora io adesso vi ho dato un po' di belle notizie, speriamo martedì di averne altre, che a me queste cose piacciono tantissimo. Andiamo avanti con una bambolina che fa no, no, no.

Mamma mia, io qui scopro nuove cose ogni volta, è bellissimo. Mi ha chiamato l'amico del Giaguaro e mi ha detto che il cantante di quelli era poi Teo Teocoli, che dici, ma io questa cosa non la sapevo e mi ha lasciato, ve lo giuro, benissimo, non me l'aspettavo minimamente. Andiamo avanti con Peppino di Capri, che poi mi diceva, è il nostro amico Giaguaro, che è diventato... famosissimo in tutto il mondo. Io pensavo semplicemente fosse iper famoso in Italia, così invece, cavolo, non pensavo fosse famosissimo in tutto il mondo. Ci ascoltiamo Amare di meno e poi chiudiamo in bellezza con la grande Mina con Non credere.

Oh, ecco qui, chiudiamo appunto con Non credere di Mina. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia questo pomeriggio, sono contentissima e sono davvero grata di questa cosa, non smetterò mai di dirlo davvero. E ci ascoltiamo Non credere di Mina, vi saluto, vi abbraccio tutti, vi ringrazio davvero tanto e vi do appuntamento a martedì, mi raccomando non mancate.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

0: no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io.
1: È Radio Super,
2: la tua Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Dove vai?

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

non mi riconosco più. Mi è bastato incontrarti, ora il mondo senza te non significa niente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Ciao. Io del vino, del dinero, i despidi del Zanz.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Sono le 17 e 40 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi, giovedì 11 giugno, la Chiesa celebra la memoria di San Barnaba Apostolo. Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, è un levita originario di Cipro, uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede. È lui che presenta Paolo agli Apostoli e lo introduce ad Antiochia. Insieme lavorano all'edificazione di quella comunità. E di nuovo al fianco di Paolo nel primo viaggio missionario e all'Assemblea di Gerusalemme. Separatosi da lui, fa ritorno a Cipro, suo nome è inserito nel canone romano. Beato questo santo, uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, meritò di essere annoverato tra gli Apostoli. Vogliamo sempre ricordare anche il nostro caro Papa Leone XIV nel suo viaggio apostolico in Spagna. Oggi si trova alle isole Canarie e domani rientrerà. Un ricordo particolare per lui e per la sua missione. E ora chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba pieno di fede e di Spirito Santo per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, compagno d'infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio.
3: Amen.
2: annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastoni, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa è degna, la vostra pace scenda su di essa. Se non è degna, la vostra pace ritornerà a voi. Parola del Signore.
1: Nel Vangelo che abbiamo proclamato, Gesù invita i Suoi discepoli, e quindi anche a ciascuno di noi, a predicare il Regno dei Cieli, invitandoli a proclamare la buona novella, la buona notizia, a guarire gli ammalati, a vivere nella fiducia totale della provvidenza di Dio. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È l'atteggiamento di semplicità e affidamento che Gesù chiede ai Suoi apostoli, quindi anche a ciascuno di noi, invitando a vivere la missione con un cuore libero e pieno di fiducia in Lui. E oggi, nella memoria liturgica di San Barnaba Apostolo, uomo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, ricordiamo proprio questo spirito missionario di fiducia che ha animato la sua vita apostolica. San Barnaba, che è stato chiamato figlio della Consolazione, negli Atti capitolo 4, fu un testimone coraggioso, ma soprattutto generoso del Vangelo, capace essenzialmente di incoraggiare e di sostenere una comunità nascente come la Chiesa di Antiochia e di scoprire e di lavorare assieme a Paolo, San Paolo, accompagnandolo nel suo primo grande viaggio apostolico. Siamo nel mese di giugno, un mese dedicato in modo particolare al Sacro Cuore. Domani ne è la solennità. Siamo invitati a contemplare quel cuore pieno di amore e di misericordia che si dona senza riserve, un amore che rinnova e sostiene ogni missione, anche quella di ciascuno di noi. Nella nostra vita quotidiana, questo testo che abbiamo proclamato ci esorta a vivere con fiducia e generosità, affidandoci sicuramente al cuore misericordioso di Gesù. Impariamo allora a lasciare andare le nostre ansie e le nostre preoccupazioni, affidarle qui al Signore, all'altare, in questa Eucaristia, metterle nel Sacro Cuore di Gesù con un'ardente preghiera quotidiana per vivere con serenità ma anche con coraggio la nostra quotidianità, testimoniando così l'amore di Dio in tutto quello che noi facciamo. Ci aiuti la Vergine Maria, avvocata dei peccatori e nostra dolcissima mamma, assieme a San Barnaba che celebriamo oggi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto sei tu, Signore.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo e il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
1: Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: Cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, poiché perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con voce riconoscente, proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo, Signore Dio dell'universo,
3: cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
1: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.

0: Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome di Cristo risorto andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buona serata a tutti noi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.

0: Avete ascoltato il disco super della settimana. Disco super a Radio Super.
1: Sempre più tua, sempre più super.
2: Sono le 19 e 9 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 47 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata.

per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciate.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 21 e 36 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 9 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: la tua musica,
1: i tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

non niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

sexual melodies pulses through my veins.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:52.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.